bene, sta sembra ai cagano shirono innone. Goiti wanna te shirono silvada na sa lo gorba gochinda silaki urinda da kana shirono innada da. Gube balinda arta gude gno gurdano innatayu. Babisa indano balai kagano imba banana sa bazano lindo. Adako badan kaja ka logor ko malada na sa tabalinda badan ba ala zilagno badan kaja da kashe guban ba adana sa tabalinda guita lo ya gno gurdan gendan gardano wonno goitia gardano wonno gaito adana ko antinda galla ada malim bakana gardano da ko de logor ko mal adana sa tabalinda baydan bazilagno bayno wonti dada rogbil huzugara rogbil kitoy huzugara magisa indano ay kimanan da kana imba maltana sa macce da macce rogbil huzugara rogbil ada ko macho macho ada na sa sa watinda male imba dala kana na sa macho ida macho orgono oto bano kana o shido lambara tagano gurdano orgote macho.